certo psoria. Se cade curbo eita, mare si botterani bene o fi baite can. Dai, questo mai cardinal. Ja baite volt slaan.